0: 98.5.
1: 2000 FM.
2: Io che guardo sempre il cielo e sogno ancora di volare, ogni volta più lontano e poi non so più come tornare. Con un poco di fortuna, le due stelle da seguire, ho trovato le tue braccia ad aspettare. Cerco ancora nei miei occhi il sorriso di mia madre. Mi manca da 30 anni e vorrei dirle tante cose, che mio padre adesso è stanco e forse sta per arrivare.

0: importante del turismo. La opción de la tanto a tutto il clima, a tutta la città, con la Tamari, con la Mari e Marco.
1: Lima yangu kama kuna maua kutoka ndani. Lima maua. Okumau ilo engi. Oma na kae. Kihanga na kisivi. Netaini kwa te. Na ambao kwa mele. Eikai si la kai. Kaifai pe hona wenge. Oto ala.

sfarsi. Tante che io lo lasci la pae fiu con lo mostro. Che ne peghe batatari? De che va caio con la mia.

0: 98.5 2000 FM.
1: Sei pronto ad affrontare un'emergenza? Australia Post collabora con l'Australian Red Cross per aiutare le famiglie a prepararsi agli imprevisti. Qualche semplice passo oggi può fare la differenza domani. Visita il sito redcross.org.au/prepare.
2: 2000 station sponsor.
3: C'è qualcosa che non...

Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada. Nascosti da tutto e da noi. Domani di nuovo se vuoi. E pensaci mentre respiri, stai urlando.

0: 98.5 2000 FM.
1: Sei pronto ad affrontare un'emergenza? Australia Post collabora con l'Australian Red Cross per aiutare le famiglie a prepararsi agli imprevisti. Qualche semplice passo oggi può fare la differenza domani. Visita il sito redcross.org.au/prepare.
2: 2000 station sponsor.
3: Chiudi la porta quando esci, qua dentro c'è troppo di te. Puoi non voltarti aspettando.

0: 98.5 2000 FM.
1: Sei pronto ad affrontare un'emergenza? Australia Post collabora con l'Australian Red Cross per aiutare le famiglie a prepararsi agli imprevisti. Qualche semplice passo oggi può fare la differenza domani. Visita il sito redcross.org.au/prepare.
2: 2000 station sponsor.